0: What time is it now? 现在是
1: 早上七点，镇江文艺广播，翡翠文艺九六三，听九六三，听见城市六三，听见城市六三，听见城市六三，听见城市六三，听见城市六三，听见城市六三，听见城市六三，听见城市六三，听见城市六三，听见城市六三，听见城市六三，听见城市六三，听见城市六三，听见城市六三，听见城市六三，听见城市六三，听见城市六三，听见城市六三，听见城市六三，听见